sana sana uko nyana wahi upajana noa osi baby amekoye ne die yefre ho ago ufa bebuwa ago ufa nifa ago eti ni yefre ho ago nana wase mulio kwa kusabe